pronto per tutto, la notte e il giorno, sempre di intorno, in giro sta, miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà.

borsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, o la parrucca, resto la barba, quella sanguigna, resto il biglietto, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono.